0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Ricimi calosu, posadi a ciaccia.

0: Radio Pola Notizie.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dal programma italiano. Con voi Italo Banco. Oggi la Croazia celebra la giornata della vittoria, del ringraziamento dei difensori e il 31esimo anniversario dell'operazione Tempesta, considerata decisiva nella guerra patriottica. Momento simbolo della ricorrenza è stato l'innalzamento della bandiera croata sulla fortezza di Knin, accompagnato dagli onori ai caduti e ai veterani. L'operazione, avviata il 4 agosto 1995 e conclusa in 3 giorni, consentì alle forze croate di riconquistare circa il 18% del territorio nazionale allora occupato. Nel suo intervento il premier Andrej Plenković ha definito Tempesta una legittima operazione di liberazione, ricordando il ruolo svolto nel porre fine al conflitto e annunciando nuove misure a favore degli ex difensori, tra cui l'aumento delle pensioni. Anche in Istria si sono svolte le celebrazioni per la giornata della vittoria e del ringraziamento. Già nella giornata di ieri in numerose città sono stati deposti fiori e corone ai monumenti commemorativi. Oggi invece a Pola si è tenuta la tradizionale sfilata dei difensori, partita dal Parco Francesco Giuseppe e conclusa la Casa delle Forze Armate. I partecipanti sono stati salutati dal sindaco di Pola Peja Grbin e dal presidente della regione Boris Miletic. È stato spento il vasto incendio divampato nei pressi di Barbana, che da venerdì scorso ha distrutto circa 30 ettari di sterpaglie e vegetazione bassa. È stato inoltre circoscritto il rogo scoppiato tra Gallignana e Pisino, dove sono andati in fumo altri 15 ettari di terreno. Nell'operazione di spegnimento sono stati impegnati 23 vigili del fuoco, supportati da 11 autobotti e da 2 Canadair. Nelle ultime 24 ore in tutta la Croazia i pompieri sono intervenuti complessivamente in 158 occasioni. La superficie totale interessata dagli incendi sfiora i 49 ettari. Smantellata una rete criminale responsabile di un sofisticato attacco informatico ai danni di una banca in Croazia, il gruppo è riuscito a sottrarre circa 250.000 euro, prelevando il denaro da un bancomat precedentemente manomesso con dispositivi elettronici installati all'interno dello sportello. I fatti risalgono all'inizio di marzo dello scorso anno. Arrestato un cittadino venezuelano, mentre le indagini coinvolgono anche altri suoi connazionali. Decisivi il ritrovamento dei dispositivi elettronici utilizzati per l'attacco, l'analisi delle telecamere di sorveglianza e la collaborazione internazionale tra polizie con il supporto di Europol e Interpol. Domani a Rovigno si terrà la tradizionale commemorazione del professor Antonio Borme nel 34esimo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia, promossa dall'Unione Italiana insieme alla comunità degli italiani di Rovigno e ai consigli della minoranza italiana delle regioni Istriana e Litoraneo Montana, inizierà alle 8.30 al cimitero cittadino. Antonio Borme, insegnante e dirigente scolastico, è stato una figura di riferimento della comunità nazionale italiana e il primo presidente dell'Unione Italiana, incarico assunto nel 1991. Per il resto della giornata cielo per lo più soleggiato, previsto un aumento della nuvolosità con possibilità di brevi rovesci o temporali isolati, soprattutto nelle zone interne dell'Istria. Venti deboli localmente moderati di Libeccio e Scirocco. Temperature massime tra 34 e 38 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il giornale radio delle 16.30.

0: Sono le 16:30, di nuovo buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: giornata della vittoria, 31 anni dall'operazione Tempesta, centinaia di veterani in sfilata a Pola. Siccità, a rischio anche la centrale nucleare di Krško. Domati gli incendi nell'entroterra istriano. Il dramma italiano presenta la stagione dell'ottantesimo. Il meteo: per il resto della giornata cielo per lo più soleggiato, previsto un aumento della nuvolosità con possibilità di brevi rovesci o temporali isolati, soprattutto nelle zone interne dell'Istria. Venti deboli, localmente moderati, di Libeccio e Scirocco. Temperature massime tra 34 e 38 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno con qualche annuvolamento sull'Istria centrale. Al mattino soffierà una debole tramontana che nel corso della giornata ruoterà a maestrale moderato. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 25 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 34 e 39.
1: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io

0: Oggi la Croazia celebra la giornata della vittoria, del ringraziamento dei difensori e il 31esimo anniversario dell'operazione Tempesta, considerata decisiva nella guerra patriottica. Momento simbolico della ricorrenza è stato l'innalzamento della bandiera croata sulla fortezza di Knin, accompagnato dagli onori ai caduti e ai veterani. L'operazione, avviata il 4 agosto 1995 e conclusa in tre giorni, consentì alle forze croate di riconquistare circa il 18% del territorio nazionale allora occupato. Nel suo intervento il premier Andrej Plenković ha definito Tempesta una legittima operazione di liberazione, ricordando il ruolo svolto nel porre fine al conflitto e annunciando nuove misure a favore degli ex difensori, tra cui l'aumento delle pensioni. Anche in Istria si sono svolte le celebrazioni per la giornata della vittoria e del ringraziamento. Già nella giornata di ieri sono stati deposti fiori e corone ai monumenti commemorativi. Oggi invece a Pola si è tenuta la tradizionale sfilata dei difensori, partita dal Parco Francesco Giuseppe, conclusa alla Casa delle Forze Armate. Alla 14ª edizione del corteo hanno partecipato centinaia di ex combattenti provenienti da tutta l'Istria, registrando una delle presenze più numerose degli ultimi anni nonostante il caldo intenso. Il presidente della regione istriana, Boris Miletic, ha ringraziato i veterani per il loro contributo nella difesa della Croazia, ricordando l'elevata partecipazione degli istriani alla mobilitazione durante la guerra patriottica. Il sindaco di Pola, Peja Grbin, ha sottolineato che la ricorrenza celebra la pace e la libertà conquistate con il sacrificio dei difensori croati. Passiamo ad altro. La centrale nucleare di Krško, gestita congiuntamente da Slovenia e Croazia, potrebbe essere costretta a fermarsi temporaneamente a causa della siccità. Se il livello della Sava continuerà a diminuire, la temperatura dell'acqua aumenterà, l'impianto potrebbe ridurre la produzione o sospendere l'attività per rispettare i limiti ambientali sul riscaldamento del fiume. Una situazione che riguarda anche altri paesi europei. Dalla Romania all'Ungheria fino alla Francia, diverse centrali nucleari sono già alle prese con gli effetti della crisi idrica e delle temperature estreme. Smantellata una rete criminale responsabile di un sofisticato attacco informatico ai danni di una banca in Croazia, il gruppo è riuscito a sottrarre circa 250.000 euro, prelevando il denaro da un bancomat precedentemente manomesso con dispositivi elettronici installati all'interno dello sportello. I fatti risalgono all'inizio di marzo dello scorso anno. Arrestato un cittadino venezuelano, mentre le indagini coinvolgono anche altri suoi connazionali. Decisivi il ritrovamento dei dispositivi elettronici utilizzati per l'attacco, l'analisi delle telecamere di sorveglianza e la collaborazione internazionale tra polizie con il supporto di Europol e Interpol. Il conflitto in Ucraina è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio del massiccio attacco missilistico russo della notte scorsa su Kiev e la regione circostante. Almeno 6 potenti esplosioni nella capitale ucraina, con incendi in diversi magazzini e infrastrutture residenziali. Bombe anche sull'ospedale pediatrico di Zaporizhia, danneggiata la facciata, ma non si riportano vittime. Da diversi mesi Kiev e Mosca stanno intensificando i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime, moltiplicati anche i raid contro obiettivi civili. Dall'Ucraina al Medio Oriente, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto già nelle prossime ore. L'intesa prevederebbe l'ingresso delle navi nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e l'uscita da un corridoio sotto il controllo dell'Oman, con il pagamento di tariffe destinate alla sicurezza della navigazione e alla tutela ambientale. Trump ha però ribadito la propria contrarietà all'introduzione di pedaggi. È stato spento il vasto incendio divampato nei pressi di Barbana, che da venerdì scorso ha distrutto circa 30 ettari di sterpaglie e vegetazione bassa. È stato inoltre circoscritto il rogo scoppiato tra Gallignana e Pisino, dove sono andati in fumo altri 15 ettari di terreno. Nelle operazioni di spegnimento sono stati impegnati 23 vigili del fuoco, supportati da 11 autobotti e da 2 Canadair. Nelle ultime 24 ore in tutta la Croazia, i pompieri sono intervenuti complessivamente in 158 occasioni. La superficie totale interessata dagli incendi sfiora i 49 ettari. Controlli straordinari della Polizia Stradale di Pola domani 6 agosto contro l'uso del cellulare al volante e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Dall'inizio dell'anno sono state accertate oltre 1200 violazioni per il mancato uso delle cinture e più di 760 per l'uso irregolare del telefono durante la guida. La Polizia rinnova l'appello agli automobilisti a rispettare le norme per ridurre il rischio di incidenti. Domani a Rovigno si terrà la tradizionale commemorazione del professor Antonio Borme nel 34esimo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia, promossa dall'Unione Italiana insieme alla comunità degli italiani di Rovigno e ai consigli della minoranza italiana delle regioni Istriana e Litoraneo Montana, inizierà alle 8.30 al cimitero cittadino. Antonio Borme, insegnante e dirigente scolastico, è stato una figura di riferimento della comunità nazionale italiana e il primo presidente dell'Unione Italiana, incarico assunto nel 1990. Il dramma italiano di Fiume si avvicina ad un traguardo importante, gli 80 anni di attività, una ricorrenza che sarà celebrata con una stagione ricca di nuove produzioni e iniziative. Gianfranco Mix ha approfondito i contenuti del cartellone insieme alla direttrice ad interim della compagnia di prosa in lingua italiana, Noemi De Sardo. Sentiamo.
1: Non solo ci saranno un sacco di programmi, diciamo, nel segno di questi festeggiamenti, ma facciamo anche una prima importante con un regista che abbiamo invitato a Fiume, Carmelo Rifici, e a cui abbiamo in un certo senso commissionato uno spettacolo che ci rappresenti. Lui per questa occasione ha scelto i 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello, nella riscrittura di Fabrizio Sinisi. E perché ha deciso di parlare di Fiume, di un contesto in cui la nostra città, che storicamente è stata segnata da tante, diciamo, diversità culturali, politiche e identitarie alla fine, mette in scena uno spettacolo insieme anche al dramma croato, in cui è come se gli attori croati interpretassero la famiglia che viene a chiedere, cioè i 6 personaggi che vengono a chiedere a una compagnia che prepara uno spettacolo per i festeggiamenti degli 80 anni, che metta in scena la loro storia. Quindi praticamente sposta, diciamo, anche Pirandello in una Fiume contemporanea e nel nostro contesto storico. Carmelo Rifici, oltre che essere regista, è anche il direttore artistico del teatro LAC di Lugano, Lugano Arte e Cultura, che con noi entra in coproduzione per questo spettacolo, per cui i 6 personaggi in cerca d'autore verranno anche presentati a Lugano a dicembre di quest'anno. Dello stesso regista vedremo la prima di Orestea, una grande coproduzione che facciamo in cui c'è anche il Piccolo di Milano, che vede la partecipazione del nostro attore Stefano Iagulli. Quindi sono molto felice perché in realtà partiamo veramente con un grande supporto di grandi teatri italiani. Quindi mi fa piacere che tutte queste storie si intreccino un po' e che abbiano, diciamo, un senso anche più grande. Poi facciamo un altro grande progetto che è l'Orlando Furioso. L'Orlando Furioso verrà messo in scena, debutterà al Teatro Nazionale di Genova, con cui coproduciamo questo spettacolo, per la regia di Davide Livermore. Davide Livermore, oltre che essere un regista di teatro e di teatro d'opera molto conosciuto, probabilmente al pubblico risuona più come il nome che ha fatto la regia dell'inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, molto famoso per i suoi grandi impianti, per le sue fantastiche scenografie, scelte tecnologiche. Da noi presenterà l'Orlando Furioso a febbraio del 2027. Poi continuiamo con una collaborazione con un regista che con noi ha lavorato allo spettacolo La moglie saggia, perché ci siamo trovati molto bene, e quindi Giorgio Sangatti, questo regista, torna a lavorare con tutta la compagnia in uno spettacolo completamente, cioè interamente nostro, di nostra produzione, che poi sarà uno spettacolo, uno di quelli che, diciamo, se mettiamo da parte queste grandi prime, queste grandi produzioni, sarà lo spettacolo che avrà l'obiettivo di viaggiare e di presentarsi in tutte le comunità degli italiani del nostro territorio.
2: Questo per quanto concerne il cartellone.
1: Esatto.
2: E che cosa ci racconti di te? Ora stai ricoprendo la carica di facente funzione, il dramma va in vacanza, torna a settembre.
1: Sì, allora sono molto felice perché ho in un certo senso ereditato un programma che era già ben solido. Però ho ereditato anche una fiducia da parte della sovrintendente e dei miei colleghi, per cui abbiamo in piano tante anche sorprese. tante cose nuove a cui abbiamo pensato noi, io e gli attori. Ecco, rimarrete informati e verrete stuzzicati un po' da tutte le novità che stiamo preparando per voi.

Domani cielo in prevalenza sereno con qualche annuvolamento sull'Istria centrale. Al mattino soffierà una debole tramontana che nel corso della giornata ruoterà maestrale e moderato. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 25 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 34 e 39. Grazie per la cortese attenzione. Per le prossime due settimane il programma sarà curato da Isabel Vidaic. Buon proseguimento d'ascolto con Radio Pola.